Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Clement featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: siete su Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: heures de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

questo il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice

gli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembro un estraneo.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nota Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi,

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: arrivati alla fine, un'altra volta.
1: Un'altra volta?
0: Alla fine, poi che fine è? Continueremo per forza. Questa è la nostra storia, no? Un po' anche la vostra. Un applauso a Giulio. Grazie, bro. Non passate. Passeremo tutta la vita, vai sereno. Ci salutiamo, ci rivedremo.
1: Chissà dove, chissà quando.
0: Vi abbraccio. La sigla.

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Fremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

0: C'est l'été sur Radio Top Italia.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: musique italienne, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ho provato a vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

Ehi, hey, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

0: Célété sur Radio Top Italia.
1: Un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
2: Acqua.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
2: The summer is crazy.
1: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
3: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nota Summer Remix.
1: Disco estate Top Italia.

0: C'est l'été sur Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

respiro del cielo e di tutte le terre, e di trovarci a parlare davanti alle nostre promesse, non sentir la distanza.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Non è tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

trovarti a casa. A parte questa cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Merck and Clement featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
1: Disco estate Top Italia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

0: qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Radio Top Italia.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: persino crederci.
1: E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe a

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

così, tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città, si spengono le luci della città, ma che bella cosa è la felicità.

le pieghe del mio cuore e le tue gambe lunghe usè. Un sorriso che ebbe te è un'attrazione chimica. Ti ascolto.

0: Selete su Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Sanremo è su Top Italia.
2: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
2: The summer is crazy.
1: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
3: Merck & Fremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
1: Disco estate Top Italia.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

si trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.